0: Young Music, Young People. Radio Club.
1: DJ Vincenzino, sax up.

0: la tua radio preferita, qui e adesso, Radio Club.
1: Sono le 2 e 59 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: La musica che conosci e ami su Radio Club.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Fai festa a tema nel tuo locale? Scrivici al 351 851 2371 e riscuoti il tuo bonus pubblicità.
1: Sono le 4 e 2 minuti.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la

DJ, work it out. My baby, work it out. My DJ, work it out. My music.

0: Lo sai che se sei un bar o un ristorante e ascolti Radio Club hai diritto ad una pubblicità in onda? Scrivi al 351 351 851 851 2371.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: in FM, sul web o tramite app. Così ascolti Radio Club.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Le migliori hit di ogni genere passano su Club.
1: Sono le 6 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta. That's-

0: Radio Club. People just wanna have fun.
1: Run DMC. It's tricky.

0: Radio Club in Valle d'Aosta l'ascolti in FM sui 95.00 o sul web www.radio-club.it.
1: Sono le 7 e 2 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, potrebbero arrivare notizie o contatti inaspettati, come una telefonata o un invito, che vi porteranno un sorriso. Chi sta cercando casa o desidera cambiare ambiente potrebbe sfruttare il tempo libero per fare qualche esplorazione e raccogliere nuove idee. Toro, cercate di dosare le forze, perché i prossimi giorni richiederanno impegno e spirito di adattamento. Oggi invece lasciate spazio alle emozioni autentiche e dedicatevi alle persone che vi fanno stare bene. Gemelli, avrete l'opportunità oggi di liberarvi da rapporti o situazioni che non vi portano più nulla di positivo, scegliendo di dare più spazio a ciò che vi fa stare bene. Un'attività manuale o creativa sarà utile per scaricare tensioni e ritrovare concentrazione. Cancro. La giornata sarà utile per ritrovare tranquillità e magari trascorrere momenti preziosi con i familiari o ricevere un contatto da persone lontane che non sentivate da un po'. Anche chi lavora riuscirà a gestire tutto con un approccio più sereno. Leone, state costruendo passo dopo passo la base di progetti importanti e anche se i risultati non sono immediati, presto vedrete i frutti dei vostri sforzi. In amore non lasciatevi ingannare dalle apparenze. Nuove conoscenze potrebbero rivelarsi molto più interessanti di quello che pensate. Vergine, da tempo state pensando a come pianificare meglio il vostro futuro, ma oggi sarebbe utile anche imparare a vivere di più il presente. Non rimandate continuamente i vostri desideri per paura di sbagliare. Ogni esperienza porta insegnamenti preziosi. Bilancia, la giornata sarà ideale per attività fisiche o pratiche capaci di aiutarvi a scaricare le tensioni accumulate. Chi conduce una vita troppo sedentaria potrebbe iniziare a valutare un cambiamento che comporti più movimento fisico. Scorpione, la giornata porta con sé vitalità, determinazione e voglia di mettersi in gioco. Sarà anche un'occasione per rivedere i conti e organizzare meglio le attività che vi attendono. L'amore si rivelerà intenso e passionale e per i single potrebbero nascere nuove amicizie. Sagittario, ottimi spunti creativi vi spingeranno a vivere un rapporto movimentato e piacevole. Anche i cuori solitari troveranno buone compagnie. In ambito professionale, se prenderete con le buone le vostre mansioni, sarete capaci di raggiungere discreti risultati. Capricorno, al lavoro potreste mettere sul piatto mansioni di primo livello, che potrebbero fare la differenza. In amore la vostra vivacità potrebbe coinvolgere positivamente l'altra persona, aprendo il rapporto anche a momenti interessanti da condividere. Acquario, chi è single è pronto finalmente a riaprire il cuore. E allora uscite e conoscete persone nuove. Nel lavoro idee audaci possono fare la differenza con le vostre mansioni. Pesci, non avrete sempre buone sensazioni dalla vostra storia d'amore e potrebbero essere necessari dei chiarimenti. E allora apritevi a un dialogo sincero. Nel lavoro nuove collaborazioni potrebbero portare a qualcosa di più. Oggi vi saluto con le parole di Ovidio. Gettate sempre il vostro amo. Nello stagno in cui meno ve lo aspettate, troverete un pesce. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Radio Club, Young Music, Young People.
3: Joel Corey, Liquor Store. I know.

0: Radio Club e Young Music Young People. Seguici sui social e taggaci. Ci sono anche le nostre GIF.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai, a settembre
10: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
13: Club Rewind.
14: 17, DJ Khaled, Love Money Fame.

0: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Mercoledì 7 ottobre 2026 è il 280 giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:14 e tramonta alle 18:41. Il santo del giorno è San Marco. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 7 ottobre del 1952 viene brevettato da due ingegneri americani il codice a barre. Nel 1982 a Broadway apre il musical Cats, uno dei più famosi musical nel mondo ed uno tra i più grandi successi di tutti i tempi per longevità, spettatori e incassi totali. Nel 1985 la tranquilla crociera nel Mediterraneo degli oltre 700 passeggeri del transatlantico Achille Lauro diretta in Egitto viene drammaticamente interrotta dal blitz di quattro terroristi palestinesi che dirottano la nave e uccidono un passeggero americano perché di origini ebraiche. Nel 1993 ad Altamura, in Puglia, vengono alla luce i resti dell'uomo di Altamura, Homo archaicus, unico esemplare del suo genere, al centro di vivaci discussioni sulla sua autenticità. E nel 2023 Hamas lancia un attacco contro Israele riaccendendo il conflitto in Medio Oriente. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 7 ottobre del 2007 si conclude il campionato mondiale di scherma a San Pietroburgo in Russia. Buono, ma non ottimo il bottino della delegazione italiana. Un oro, quello di Valentina Vezzali, 4 argenti e 4 bronzi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 7 ottobre del 1988 Lucio Battisti rilascia il disco L'Apparenza. Nel 1992 Il paese dei balocchi di Edoardo Bennato è tra i brani più trasmessi in radio. E nel 2001 Laura Pausini debutta in classifica con E ritorno da te. Passiamo ai nati oggi. Compie 59 anni Neffa, cantautore, rapper e produttore discografico italiano, considerato uno dei precursori dell'hip hop in Italia. 49 candeline sulla torta dell'imprenditore italiano Lapo Elkan. Spegne 32 candeline Fabio Basile, judoka italiano, campione olimpico nella categoria 66 kg a Rio de Janeiro 2016. Buon compleanno a Luis Capaldi, il cantautore e polistrumentista scozzese compie oggi 30 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 7 ottobre 1849 di Edgar Allan Poe, tra i massimi esponenti della letteratura americana. Dalla sua inquieta fantasia nacquero il racconto poliziesco, la letteratura horror e il giallo psicologico. Nel 1991 ci lasciava invece Natalia Ginzburg, scrittrice, drammaturga, traduttrice e politica italiana, figura di primo piano della letteratura italiana del Novecento. E il proverbio del giorno è: il variar la vivanda accresce l'appetito.
1: Radio Club. Radio Club.
2: Vice, Dario Rodriguez. Who's holding you?

0: la tua radio preferita, qui e adesso. Radio Club.
1: Sono le 8 e 2 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: RM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In primo piano la politica, riforma della legge elettorale avanti alla Camera coi primi due voti di fiducia. Oggi il terzo, domani quello segreto. Maggioranza compatta, opposizioni sul piede di guerra e pronte al ricorso alla Corte Costituzionale. Dubbi di Forza Italia e Lega sul voto anticipato a maggio con l'Election Day evocato da Malan. Nel campo largo Conte vuole accelerare sulle primarie, bufera intanto su Vannacci che attacca Cerno definendolo dai gusti invertiti.
1: Gli esteri, Kiev colpita nella notte da un attacco missilistico russo con almeno due morti. L'ombra di Mosca anche sull'arresto per spionaggio dell'ex capo dei servizi segreti tedeschi Henning. Meloni oggi a Spalato per Med 9, il vertice europeo dei paesi mediterranei. In Turkmenistan, riunione invece di ministri degli esteri della comunità degli stati indipendenti.
2: Non si placa la rivolta degli studenti in Francia, scontri e arresti anche ieri in tutto il paese, con quasi 500.000 di persone in piazza. Macron convoca il governo e sospende le lezioni nei licei fino a venerdì. Trump attacca, colpa dell'Islam e dell'immigrazione di massa fuori controllo. Oggi in Francia la visita del presidente tedesco Steinmeier.
1: Negli USA ha ripreso conoscenza e parla Krista Pike, sopravvissuta a due iniezioni letali in Tennessee. I suoi avvocati parlano di uno sviluppo senza precedenti. Condannata a morte per omicidio di una coetanea quando aveva 18 anni, la cinquantenne resta ammanettata in ospedale nonostante le gravi lesioni alle braccia provocate dalle flebo di pentobarbital.
2: E oggi da Stoccolma all'annuncio del premio Nobel per la chimica. Quello per la fisica è andato al belga Francis Hassen, che ha ideato un osservatorio nei ghiacci dell'Antartide per catturare neutrini, messaggeri dell'universo e studiare fenomeni che vanno dalle galassie nascenti ai buchi neri.
1: Lo sport e il tennis. Jannik Sinner ha annunciato ieri che la sua stagione è finita. Mi fermo per tutto il 2026, ha annunciato il tennista azzurro alle prese con un problema al ginocchio da praticamente tre mesi. Per il calcio, Malagò, commissario straordinario della FIGC, nuove elezioni il 14 dicembre. Leo Messi ha giocato l'ultima partita con l'Argentina, fornendo due assist e segnando un gol.
2: Con questo è tutto, più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo The Track.
0: Radio Club, Young Music, Young People.
4: Insomma, From B, Tricianchi.

0: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord-ovest piogge rovesci anche temporaleschi in estensione entro fine giornata alle restanti regioni. Temperature in calo, massime tra 18 e 23 gradi. Al centro nuovo peggioramento sulla Toscana con piogge temporali dal pomeriggio sera. Nubi in aumento altrove ma senza pioggia. Temperature stabili, massime tra 21 e 25 gradi. A sud rovesci in Campania in estensione più attenuata verso sud-est, nuova pioggia possibile entro sera in Sardegna, temperature locale aumento massime tra 25 e 30 gradi.
1: Radio Club, people just wanna have fun.
2: Kygo, think about you.
3: We have

0: FM News.
1: Ora parliamo del caro diesel. Un nuovo studio di Transport e Environment rivela che l'Europa paga 203 milioni di euro in più al giorno per il diesel, complice la crisi geopolitica e i profitti record delle raffinerie. In UE quasi 4 auto su 10 sono a gasolio. Ogni pieno costa 30 euro in più, mentre per gli autotrasportatori l'aumento settimanale supera i 236 euro. Se i prezzi resteranno così fino a Natale, la spesa extra basterebbe a finanziare incentivi alla rottamazione delle auto diesel più vecchie di 15 anni.
2: Parliamo di clima e cambiamenti estremi. Il nuovo rapporto del clima del XXI secolo, realizzato da Il Meteo con il Corriere della Sera, indica Foggia come la città italiana più colpita dai cambiamenti climatici negli ultimi 50 anni. L'analisi di oltre 434 milioni di dati mostra notti sempre più afose, mari più caldi e precipitazioni straordinarie. Il quadro conferma l'accelerazione degli effetti del riscaldamento globale e la necessità di strategie di adattamento rapide e strutturate.
1: Sul fronte del bollo auto arriva una novità per la Valle d'Aosta. La senatrice della Lega Nicoletta Spelgatti annuncia che l'esenzione per auto e moto fino a 80 kW coinvolgerà oltre 57.000 cittadini e più di 79.000 veicoli. Una misura definita di buonsenso, voluta dal ministro Salvini e approvata in Consiglio dei Ministri, che dal 2027 prevede lo stop al bollo sul primo mezzo senza limiti ISEE. Secondo la Lega, si tratta di un risparmio concreto per famiglie e lavoratori valdostani.
0: FM News.
3: People just wanna have fun. Radio Club.
4: Gabri Ponte. Thunder.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Radio Club, Young Music, Young People.
3: Nivek, Jackie V, High and Lows.

0: Radio Club in Valle d'Aosta l'ascolti in FM sui 95.00 o sul web www.radio-club.it.
1: Sono le 9 e 2 minuti.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, potrebbero arrivare notizie o contatti inaspettati, come una telefonata o un invito, che vi porteranno un sorriso. Chi sta cercando casa o desidera cambiare ambiente potrebbe sfruttare il tempo libero per fare qualche esplorazione e raccogliere nuove idee. Toro, cercate di dosare le forze, perché i prossimi giorni richiederanno impegno e spirito di adattamento. Oggi invece lasciate spazio alle emozioni autentiche e dedicatevi alle persone che vi fanno stare bene. Gemelli, avrete l'opportunità oggi di liberarvi da rapporti o situazioni che non vi portano più nulla di positivo, scegliendo di dare più spazio a ciò che vi fa stare bene. Un'attività manuale o creativa sarà utile per scaricare tensioni e ritrovare concentrazione. Cancro. La giornata sarà utile per ritrovare tranquillità e magari trascorrere momenti preziosi con i familiari o ricevere un contatto da persone lontane che non sentivate da un po'. Anche chi lavora riuscirà a gestire tutto con un approccio più sereno. Leone, state costruendo passo dopo passo la base di progetti importanti e anche se i risultati non sono immediati, presto vedrete i frutti dei vostri sforzi. In amore non lasciatevi ingannare dalle apparenze. Nuove conoscenze potrebbero rivelarsi molto più interessanti di quello che pensate. Vergine, da tempo state pensando a come pianificare meglio il vostro futuro, ma oggi sarebbe utile anche imparare a vivere di più il presente. Non rimandate continuamente i vostri desideri per paura di sbagliare. Ogni esperienza porta

0: porta insegnamenti preziosi. Bilancia, la giornata sarà ideale per attività fisiche o pratiche capaci di aiutarvi a scaricare le tensioni accumulate. Chi conduce una vita troppo sedentaria potrebbe iniziare a valutare un cambiamento che comporti più movimento fisico. Scorpione, la giornata porta con sé vitalità, determinazione e voglia di mettersi in gioco. Sarà anche un'occasione per rivedere i conti e organizzare meglio le attività che vi attendono. L'amore si rivelerà intenso e passionale e per i single potrebbero nascere nuove amicizie. Sagittario, ottimi spunti creativi vi spingeranno a vivere un rapporto movimentato e piacevole. Anche i cuori solitari troveranno buone compagnie. In ambito professionale, se prenderete con le buone le vostre mansioni, sarete capaci di raggiungere discreti risultati. Capricorno, al lavoro potreste mettere sul piatto mansioni di primo livello, che potrebbero fare la differenza. In amore la vostra vivacità potrebbe coinvolgere positivamente l'altra persona, aprendo il rapporto anche a momenti interessanti da condividere. Acquario, chi è single è pronto finalmente a riaprire il cuore. E allora uscite e conoscete persone nuove. Nel lavoro idee audaci possono fare la differenza con le vostre mansioni. Pesci, non avrete sempre buone sensazioni dalla vostra storia d'amore e potrebbero essere necessari dei chiarimenti. E allora apritevi a un dialogo sincero. Nel lavoro nuove collaborazioni potrebbero portare a qualcosa di più. Oggi vi saluto con le parole di Ovidio. Gettate sempre il vostro amo. Nello stagno in cui meno ve lo aspettate, troverete un pesce. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Club Rewind. Club Rewind.
3: Dohi, anxiety.

0: BTS, Stay Gold.
1: In a world where you feel cold.

0: FM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Allerta massima in Israele nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre. Rafforzate le misure di sicurezza con limitazioni agli spostamenti e valichi chiusi con la Cisgiordania. Intanto nuova escalation nello Yemen. Gli Houthi affermano di aver attaccato con missili e droni due aeroporti e una base aerea in Arabia Saudita. Riad conferma per ora solo l'abbattimento di un missile a nord della capitale. Due razzi Houthi hanno colpito anche l'aeroporto di Aden senza vittime. Nuovi attacchi aerei segnalati inoltre su Sana'a e nel nord dello Yemen.
1: Ancora una notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Due persone sono morte nei raid russi su Kiev, dove sono risuonate esplosioni dopo l'allarme per missili balistici. Due morti e 9 feriti anche nella regione di Mosca per l'ondata di droni ucraini. Secondo il sindaco della capitale russa, ne sarebbero stati lanciati oltre 650, in gran parte abbattuti. Nel Mar Nero, una petroliera in fiamme vicino a Sochi, forse colpita da droni navali ucraini. L'Azerbaigian conferma inoltre che un mercantile affondato al largo della Romania è stato colpito da un drone.
2: L'Organizzazione Mondiale della Sanità sta facendo verifiche sul presunto caso di peste polmonare in Siberia, costato la vita a una ricercatrice di 28 anni. La causa della morte non è stata ancora confermata ufficialmente e sono in corso gli esami di laboratorio. L'OMS è in contatto con le autorità russe e giudica comunque basso il rischio per la popolazione. Tutti i contatti della donna sono stati identificati e monitorati, al momento nessuno presenta sintomi. Secondo i media locali, la ricercatrice potrebbe essersi contagiata dopo la rottura accidentale di una provetta.
1: Il caro carburanti torna sul tavolo del governo dopo lo stop allo sconto e il mancato decreto sulle accise mobili. I prezzi salgono di 6 centesimi e i consumatori protestano. Ci stiamo lavorando, non c'è ancora una decisione, dice il viceministro dell'economia Leo. Bruxelles avverte, in inverno la situazione potrebbe aggravarsi.
2: Ha tentato il suicidio in carcere Salim El Khoudry, il 31enne che il 16 maggio 2026 lanciò la sua auto contro 8 persone in centro a Modena, uccidendo una donna. Il giovane, secondo quanto emerso, ha ingerito farmaci, è stato portato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita.
1: Al tempo in arrivo sull'Italia, la protezione civile ha diramato un'allerta gialla per temporali in 6 regioni, Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e parte della Toscana. Una perturbazione atlantica porterà già oggi piogge e rovesci localmente intensi, soprattutto sulle regioni tirreniche e sulle zone costiere. Domani il maltempo si estenderà a gran parte della penisola, con temporali anche forti sui settori tirrenici centro-meridionali. In calo le temperature che torneranno progressivamente verso le medie stagionali.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo The Track.
4: Più musica e più divertimento. Radio Club.
5: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come

0: FM News.
1: E passiamo a una giornata dominata dal sole, con qualche velatura che non disturba. Le temperature restano miti, quasi fuori stagione. La luce pomeridiana accarezza i versanti, creando un'atmosfera calma e contemplativa.
0: Radio Club, Young Music, Young People.
2: Clivals Cole, A Deeper Love.

0: Radio Club è Young Music Young People.
1: Young Music Young People.
0: Seguici sui social e taggaci. Ci sono anche le nostre GIF.
2: Sono le 10 e 2 minuti.
3: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Leo Messi ha salutato per sempre la nazionale argentina dopo il 3-0 rifilato al Benin in quella che è stata una festa tra lacrime e tantissime emozioni. Doppio assist per Leo, prima per Otamendi in rete di testa, dunque smarca Nico Paz che firma un bellissimo gol a giro col mancino. La festa si completa poco dopo con rigore messo a segno dallo stesso Leo. Ho realizzato i miei sogni con voi, le parole della Pulce che ha vissuto una giornata speciale insieme ai suoi compagni e al popolo argentino. In Portogallo invece Cristiano Ronaldo esce allo scoperto e con un duro comunicato presenta la sua versione dei fatti su quanto accaduto in questa sosta per le nazionali. Il fuoriclasse portoghese racconta come Jorge Jesus non abbia rispettato una promessa fatta alla vigilia della partita con la Norvegia del 27 settembre scorso. Il CT aveva garantito a Ronaldo che lo avrebbe schierato in campo per 30 minuti, cosa che poi non è accaduta a Oslo. Da qui la decisione di non allenarsi col resto del gruppo il 29 settembre. Il giorno dopo Ronaldo ha lasciato il ritiro della nazionale tornando in Arabia Saudita. Ieri il comunicato dell'ex Real Madrid che ricostruisce l'intera vicenda. Il tennis, le finals di Torino perdono Jannik Sinner che nelle scorse ore ha annunciato lo stop fino al 2027. Però gli occhi e le speranze dei tifosi di casa sono puntati sull'altro azzurro, Flavio Cobolli, in attesa che si definisca il quadro degli 8 campioni che si sfideranno sul terreno di Torino. L'assenza di Sinner comunque difficilmente avrà ripercussioni sull'andamento del torneo dal punto di vista della partecipazione del pubblico. Certo, la sua vittoria lo scorso anno aveva innescato una corsa al biglietto fin dai primi giorni dopo la finale. Nelle prime 8 ore di vendita libera erano stati acquistati oltre 31.000 ticket. A dicembre, ultimo dato ufficiale comunicato dalla federazione, tagliandi venduti avevano superato i 100.000, il 32% in più rispetto all'anno precedente, il 54% del totale. L'Eurolega ha rifiutato l'offerta di NBA e quanto emerso dall'incontro dei proprietari del club Villa d'Este a Cernobbio, anche se il dialogo rimane aperto. Eurolega non ha deliberato sull'espansione da 20 a 24 squadre e sulla creazione delle franchigie, sebbene gli azionisti siano tutti d'accordo. 4 sarebbero le italiane interessate sugli 8 posti disponibili: Virtus Bologna, Napoli, BC Roma e Roma Maxima. In circa un mese il board dell'ECA presenterà una raccomandazione per la scelta finale. La Champions League 2026-2027 di pallanuoto si apre col derby italiano nella prima giornata.

0: giornata del girone B. A Brescia i padroni di casa dell'AN cedono alla Prorecco che si impone per 13-16. Per i lombardi triplette di Ferrero e Lane Weber, per i liguri poker di Granados e tripletta di Cannella. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Club Rewind. Teddy Swims, Guilty. Of having

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Radio Club.
3: Don Diablo, Kill Me Better.

0: RTM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In apertura alla politica, con la riforma della legge elettorale che va avanti alla Camera con i primi due voti di fiducia, oggi il terzo, domani quello segreto. Maggioranza compatta, opposizioni sul piede di guerra e pronti al ricorso alla Corte Costituzionale. Dubbi di Forza Italia e Lega sul voto anticipato a maggio con l'Election Day evocato da Malan. Nel campo largo Conte vuole accelerare sulle primarie, bufera intanto su Vannacci che attacca Cerno definendolo dai gusti invertiti.
1: Allerta massima in Israele nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre. Rafforzate le misure di sicurezza con limitazioni agli spostamenti e valichi chiusi con la Cisgiordania. Intanto nuova escalation nello Yemen, gli Houthi affermano di aver attaccato con missili e droni due aeroporti e una base aerea in Arabia Saudita. Riyadh conferma per ora soltanto l'abbattimento di un missile a nord della capitale. Due razzi Houthi hanno colpito anche l'aeroporto di Aden senza vittime. Nuovi attacchi aerei segnalati inoltre su Sana'a e nel nord dello Yemen.
2: Avrebbe ricevuto oltre 2.000 documenti, molti riservati o top secret, per poi rivendere le informazioni come consulente privato. È l'accusa contro August Hanning, ex capo dell'intelligence estera tedesca. Secondo la Procura federale, per 12 anni avrebbe ottenuto file interni grazie a un ex collaboratore e in almeno un caso usato materiale classificato per un servizio segreto straniero. Secondo Der Spiegel, si tratterebbe dell'intelligence dell'Azerbaigian.
1: L'Organizzazione Mondiale della Sanità sta facendo verifiche sul presunto caso di peste polmonare in Siberia, costato la vita a una ricercatrice di 28 anni. La causa della morte non è stata ancora confermata ufficialmente, sono in corso gli esami di laboratorio. L'OMS è in contatto con le autorità russe e giudica comunque basso il rischio per la popolazione. Tutti i contatti della donna sono stati identificati e monitorati e al momento nessuno presenta sintomi. Secondo media locali, la ricercatrice potrebbe essersi contagiata dopo la rottura accidentale di una provetta.
2: Negli Stati Uniti ora ha ripreso conoscenza e parla Krista Pike, sopravvissuta a due iniezioni letali in Tennessee. I suoi avvocati parlano di uno sviluppo senza precedenti. Condannata a morte per l'omicidio di una coetanea quando aveva 18 anni, la cinquantenne resta ammanettata in ospedale nonostante le gravi lesioni alle braccia provocate dalle flebo di pentobarbital.
1: Il calcio: Leo Messi ha giocato l'ultima partita con la nazionale argentina. L'addio all'albiceleste è arrivato nell'amichevole vinta 3-0 contro il Benin davanti oltre 80.000 spettatori allo stadio monumentale di Buenos Aires. Messi, 39 anni, ha segnato anche un gol nel match d'addio. È stato un grandissimo orgoglio difendere questa maglia per oltre 20 anni, ha detto il campione del mondo del 2022. Non ho altro che ringraziamenti, non tornare più, sarà un grande dolore.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo The Track.
4: Young Music, Young People, Radio Club.
5: Faithless, Insomnia.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
2: E io sono Chiara.
1: Amici a batterie.
2: AI per convivere con un

0: come godersi la compagnia di un robot pet senza croccantini, spese veterinarie, uscita all'alba sotto la pioggia.
1: Sono pillole di AI.
2: E allora, quanti di noi vorremmo un cane e un gatto in casa, ma bisogna fare i conti con lo spazio e orari impossibili?
0: Immagino tantissimi, tra allergia al pelo, divani graffiati e il panico di dover uscire alle 6 di mattino a 3 gradi sotto zero per i bisogni, spesso si rinuncia.
2: Ma c'è un'alternativa moderna, cioè buttarsi su un robot da compagnia, ma col rischio gigante poi di comprare un giocattolo da 500 euro che finisce a prendere polvere nell'armadio dopo 3 giorni.
0: Finisci con un rottame elettrico che sa solo fare due versi finti e camminare contro le sedie, invece di farti davvero compagno di vita.
2: Ma prima di rassegnarvi da parlare da soli con l'aspirapolvere robot,
0: l'intelligenza artificiale trova il robot pet perfetto per le vostre esigenze emotive e domestiche.
2: La prima svolta per non buttare soldi al vento si chiama Pet Robot Finder AI.
0: È un algoritmo di profilazione che analizza la vostra routine quotidiana, lo spazio in casa, i budget e il tipo di interazione che cercate.
2: Sia che vi serva una pet therapy rilassante come un Tombot, oppure un cucciolo esplosivo come Luna, oppure un vero cane robotico come Aibo.
0: L'AI vi indica esattamente il modello ideale, evitandovi di acquistare dispositivi sbilanciati o inutili.
2: E una volta portato a casa il vostro piccolo animale di metallo?
0: Lì entra in gioco la magia di Companion AI Customizer.
2: Vi permette di plasmare il carattere, il tono della voce, le reazioni emotive del robopet.
0: Potete insegnargli a riconoscere i vostri ritmi, reagire ai comandi vocali personalizzati e persino sviluppare un'indole più giocarellona o più calma.
2: Sì, ma aspetta, se il robot inizia a fare movimenti strani oppure, che ne so, si inceppa...
0: Usate Maintenance AI.
2: In pratica si scansionano i movimenti o le zampe con la fotocamera dello smartphone.
0: L'AI diagnostica in 3 secondi se c'è un problema di calibrazione dei sensori, usura dei servomotori o un semplice aggiornamento firmware da fare.
2: Il risultato? Un compagno di casa affettuoso, intelligente, sempre in forma e a prova di guasto.
0: Ricapitoliamo quindi il nostro kit digitale per convivere alla grande con un cucciolo robotico.
2: Pet Robot Finder AI, per scegliere il modello perfetto per la vostra vita. Companion AI Customizer, per cucirgli addosso un carattere unico. E Maintenance AI, per la manutenzione.
0: Usare l'intelligenza artificiale anche per la robotica da compagnia vi regala sorrisi e affetto tecnologico in casa senza alcuno stress.
2: Devo dire che usare la tecnologia è davvero meraviglioso quando riesci a farsi sentire anche meno soli.

0: RTM News.
1: Sul fronte della sanità arriva un richiamo netto dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il segretario UGL Salute Gianluca Giuliano sottolinea che difendere ogni euro del Servizio Sanitario Nazionale è una priorità, alla luce dei rischi corruttivi evidenziati dall'autorità. Acquisti non necessari, frazionamenti impropri, deroghe ingiustificate e inefficienze che possono disperdere risorse preziose. L'UGL chiede controlli effettivi, tracciabilità e sistemi informatici capaci di intercettare anomalie, ricordando che ogni euro recuperato può diventare personale, tecnologie e servizi per i cittadini.
2: Ora parliamo delle liste d'attesa. Prosegue il percorso regionale per rafforzare l'accesso alle prestazioni sanitarie in Valle d'Aosta. Regione e azienda USL stanno lavorando al nuovo piano di governo delle liste d'attesa, mentre i dati Agenas gennaio-agosto 2026 confermano il miglioramento delle classi urgenti e brevi. In diagnostica cresce anche la classe D e dal secondo trimestre aumenta il rispetto dei tempi rispetto al 2025, grazie a un monitoraggio più serrato e a interventi organizzativi mirati.
1: Ora parliamo della polizia penitenziaria. Il SAPPE chiede al sindaco Lorusso di trovare una piazza torinese per celebrare nel 2027 i 210 anni del corpo, ricordando che Torino è la città delle sue origini e dei suoi caduti, Lorusso e Cutugno. Il sindacato sollecita un nuovo confronto con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria entro due settimane, per individuare una sede alternativa e garantire una celebrazione che renda omaggio alla storia e al servizio quotidiano degli agenti.
0: FM News. Radio Club. Radio Club.
3: Shawn Mendes, There's nothing holding me back.

0: Questa è Radio Club.
1: Sono le 11 e 4 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: FM News.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: 3 anni fa l'attacco di Hamas contro Israele, alle 6:29, l'ora in cui iniziò l'assalto del 7 ottobre 2023. I familiari delle vittime hanno osservato un minuto di silenzio nei luoghi colpiti, tra cui il sito del Festival Nova. Il presidente Isaac Herzog ha acceso una candela in memoria delle vittime. Le famiglie tornano intanto a chiedere una commissione d'inchiesta indipendente sulle falle nella sicurezza che precedettero l'attacco.
1: Avrebbe ricevuto oltre 2.000 documenti, molti riservati o top secret, per poi rivendere le informazioni come consulente privato. È l'accusa contro Hugo Stanning, ex capo dell'intelligence estera tedesca. Secondo la Procura federale, per 12 anni avrebbe ottenuto file interni grazie a un ex collaboratore e almeno in un caso usato materiale classificato per un servizio segreto straniero. Secondo Der Spiegel, si tratterebbe dell'intelligence dell'Azerbaigian.
2: L'Organizzazione Mondiale della Sanità sta facendo verifiche sul presunto caso di peste polmonare in Siberia, costato la vita a una ricercatrice di 28 anni. La causa della morte non è stata ancora confermata ufficialmente e sono in corso gli esami di laboratorio. L'OMS è in contatto con le autorità russe e giudica comunque basso il rischio per la popolazione. Tutti i contatti della donna sono stati identificati e monitorati, al momento nessuno presenta sintomi. Secondo i media locali, la ricercatrice potrebbe essersi contagiata dopo la rottura accidentale di una provetta.
1: La politica. Riforma della legge elettorale avanti alla Camera con i primi 2 voti di fiducia. Oggi il terzo, domani quello segreto. Maggioranza compatta, opposizioni sul piede di guerra e pronte a ricorso alla Corte Costituzionale. Dubbi di Forza Italia e Lega sul voto anticipato a maggio con l'Election Day evocato da Malan. Nel campo largo Conte vuole accelerare sulle primarie. Bufera intanto su Vannacci che attacca Cerno definendolo dai gusti invertiti.
2: Maltempo in arrivo sull'Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per temporale in 6 regioni: Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e parte della Toscana. Una perturbazione atlantica porterà già oggi piogge e rovesci localmente intensi, soprattutto sulle regioni tirreniche e sulle zone costiere. Domani il maltempo si estenderà a gran parte della penisola, con temporali anche forti sui settori tirrenici centro-meridionali. In calo le temperature, che torneranno progressivamente verso le medie stagionali.
1: Economia: negli ultimi 10 anni sulle famiglie italiane si è abbattuta una pioggia già di rincari. La bolletta media della luce è lievitata del 22%, quella del gas del 64%. La spesa per fare un pieno di benzina è salita del 13%. I principali prodotti alimentari hanno registrato incrementi fino al 73%. Sono i dati emersi dall'osservatorio Cara Italia. Nonostante l'aumento dei redditi lordi, il potere d'acquisto si è dunque ridotto.
2: E con questo è tutto, più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo on the track.
5: Radio Club è anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram.
6: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Radio Club. Radio Club.
3: Sebastian Bay, Bloody Mary.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Super Trailers.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
8: Dai registi de Il gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
11: Amiche per la vita.
8: L'Isola dei Ricordi. Dal 24 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
12: Officine Ubu presenta. Il film è campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers. Il cinema alla radio.
15: Radio Club, people just wanna have fun.
16: Gianni Bella, questo amore non si tocca.

0: FM News.
1: E passiamo a una giornata dominata dal sole, con qualche velatura che non disturba. Le temperature restano miti, quasi fuori stagione. La luce pomeridiana accarezza i versanti, creando un'atmosfera calma e contemplativa.
0: Radio Club. Radio Club. Young Music. Young People.
2: To me up.
3: Black Eyed Peas. Don't funk with my heart.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Radio Club, Radio Club, Young Music, Young People.
3: Two colors. Bloodstream.

0: Radio Club.
1: Radio Club.
2: Katy Perry, Chained to the Rhythm.

0: fai oscillare le onde radio. Alza il volume di Radio Club.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la

0: FM News.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ribadisce che gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati e condanna antisemitismo e odio su base etnica e religiosa. Il Capo dello Stato richiama però anche la situazione nella Striscia. Le operazioni militari israeliane, afferma, hanno provocato a Gaza una devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. Mattarella definisce inoltre inaccettabile l'erosione dei territori attribuiti all'autorità nazionale palestinese.
1: Sul 7 ottobre interviene anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nessuna causa può giustificare il massacro deliberato di innocenti, afferma la premier, ricordando le vittime degli attacchi di Hamas di 3 anni fa, gli ostaggi e le loro famiglie. Meloni ribadisce inoltre l'impegno del governo contro ogni forma di antisemitismo.
2: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sul delitto di Garlasco. Il TG1 ha pubblicato la relazione del RIS del 2007 sugli esami effettuati sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi. Nel documento compare il test generico positivo alla presenza di sangue, ma non l'opti-test specifico per il sangue umano, che dagli appunti dell'allora capitano Alberto Marino risulterebbe invece negativo. Un dato mai inserito nella relazione ufficiale, ora all'attenzione della Procura di Pavia.
1: La politica: alla Camera è in corso il voto sulla terza fiducia posta dal governo sulla legge elettorale, questa volta sull'articolo 3. La maggioranza ha confermato il proprio sostegno al testo, tornato a Montecitorio dopo le modifiche del Senato. Contrari i gruppi del centro-sinistra e Futuro Nazionale di Roberto Vannacci.
2: Maltempo in arrivo sull'Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per temporale in 6 regioni: Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e parte della Toscana. Una perturbazione atlantica porterà già oggi piogge e rovesci localmente intensi, soprattutto sulle regioni tirreniche e sulle zone costiere. Domani il maltempo si estenderà a gran parte della penisola, con temporali anche forti sui settori tirrenici centro-meridionali. In calo le temperature, che torneranno progressivamente verso le medie stagionali.
1: Economia. Infine, l'Unione Europea frena sull'ipotesi di un nuovo contributo sugli extra profitti delle società energetiche. Secondo una nota preparata in vista dell'Ecofin di venerdì, riproporre nel 2026 il meccanismo adottato durante la crisi energetica del 2022 garantirebbe entrate inferiori rispetto ad allora. Il tema potrà comunque essere ulteriormente approfondito a livello europeo.
2: Con questo è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm on the track.
5: Radio Club
6: Alok Underwater.

0: News.
1: Ora parliamo del caro diesel. Un nuovo studio di Transport Environment rivela che l'Europa paga 203 milioni di euro in più al giorno per il diesel, complice la crisi geopolitica e i profitti record delle raffinerie. In UE quasi 4 auto su 10 sono a gasolio. Ogni pieno costa 30 euro in più, mentre per gli autotrasportatori l'aumento settimanale supera i 236 euro. Se i prezzi resteranno così fino a Natale, la spesa extra basterebbe a finanziare incentivi alla rottamazione delle auto diesel più vecchie di 15 anni.
0: Parliamo di clima e cambiamenti estremi. Il nuovo rapporto del clima del XXI secolo, realizzato da Il Meteo con il Corriere della Sera, indica Foggia come la città italiana più colpita dai cambiamenti climatici negli ultimi 50 anni. L'analisi di oltre 434 milioni di dati mostra notti sempre più afose, mari più caldi e precipitazioni straordinarie. Il quadro conferma l'accelerazione degli effetti del riscaldamento globale e la necessità di strategie di adattamento rapide e strutturate.
1: Sul fronte del bollo auto arriva una novità per la Valle d'Aosta. La senatrice della Lega Nicoletta Spelgatti annuncia che l'esenzione per auto e moto fino a 80 kW coinvolgerà oltre 57.000 cittadini e più di 79.000 veicoli. Una misura definita di buonsenso, voluta dal ministro Salvini e approvata in Consiglio dei Ministri, che dal 2027 prevede lo stop al bollo sul primo mezzo senza limiti ISEE. Secondo la Lega, si tratta di un risparmio concreto per famiglie e lavoratori valdostani.
0: FM News.
2: Radio Club. DNCE, Kissing Strangers.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Lab Rewind.
3: Ed Sheeran, Azivam.

0: Good music, good vibes. Questa è Radio Club.
1: Sono le 13 in punto.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle.

0: Young Music, Young People, Radio Club,
1: Fisher, Arco, Ocean.

0: RTM News.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Il premio Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato a Henry B. Kagan e Ken Sosoai per la scoperta degli effetti non lineari nella sintesi organica asimmetrica. Lo ha annunciato l'Accademia Reale Svedese delle Scienze. Le ricerche dei due chimici hanno permesso di comprendere meglio la chiralità, proprietà per cui alcune molecole possono presentarsi in due configurazioni speculari. Controllare quale delle due forme venga prodotta è fondamentale, soprattutto in campo farmaceutico.
1: Nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele, il presidente Mattarella ribadisce che gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati e condanna antisemitismo e odio su base etnica e religiosa. Il capo dello Stato richiama però anche la situazione a Gaza, dove le operazioni militari israeliane hanno provocato, afferma, una devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. Mattarella definisce inoltre inaccettabile l'erosione dei territori attribuiti all'autorità nazionale palestinese.
2: Ancora vittime in Ucraina per una nuova ondata di attacchi russi. A Priluki, nella regione di Chernihiv, 5 persone sono morte e almeno 26 sono rimaste ferite, tra loro 5 bambini, dopo un attacco contro un edificio residenziale. Il presidente Zelensky parla di 11 morti complessivi nella notte e segnala danni anche a Dnipro, Kremenchuk e Zaporizhia. A Kiev intanto è in visita ufficiale il comitato militare della NATO, guidato dall'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone.
1: Il delitto di Garlasco, Angela Taccia, uno dei difensori di Andrea Sempio, è arrivata al tribunale di Pavia per l'ascolto delle intercettazioni raccolte nell'indagine bis. Il legale ha spiegato che il materiale è molto ampio e servirà a preparare la difesa in vista di un'eventuale richiesta di rinvio a giudizio. Entro il 18 ottobre saranno presentate le controdeduzioni dopo la chiusura delle indagini. La difesa ribadisce la convinzione che Sempio non avrebbe dovuto essere coinvolto nella nuova inchiesta.
2: Parliamo di sanità. Secondo il nono rapporto della Fondazione Gimbe sul Servizio Sanitario Nazionale, nonostante l'aumento nominale tra il 2023 e il 2026, il fondo sanitario ha perso quasi 19 miliardi di euro per effetto della riduzione della quota di finanziamento rispetto al PIL. Per il prossimo triennio, secondo Gimbe, servirebbero altri 32 miliardi per sostenere il sistema senza aumentare i costi a carico dei cittadini.
1: Arriva al cinema la storia di Beniamino Zuncheddu, l'ex pastore sardo condannato all'ergastolo per un triplice omicidio nel 1991 e assolto nel 2024 dopo circa 33 anni di carcere. La sua vicenda diventa Giustizia, opera prima di Francesco Piras, tratta dal libro dello stesso Zuncheddu e dedicata a uno dei più clamorosi errori giudiziari della storia italiana recente.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo The Track.
4: Questa è Radio Club.
5: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Young Music, Young People. Radio Club.
1: iPhone 65. Cosa resterà?

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Radio Club, Radio Club.
3: Beyoncé, Texas Hold'em.

0: tu la pensi, noi la suoniamo. Radio Club.
1: Sono le 14 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Si è chiusa come meglio non si poteva l'ultima storica partita di Leo Messi con la nazionale argentina. Per il foliclasse argentino e per tutto il popolo che ha assistito al match contro il Benin al Monumentale di Buenos Aires è stato un autentico trionfo tra lacrime e tantissime emozioni. Doppio assist per Leo, prima per Otamendi, rete di testa, dunque smarca Nico Paz che firma un bellissimo gol col mancino. La festa si completa poco dopo col rigore messo a segno dallo stesso Leo. Dopo il match Messi ha dichiarato che giocare con la nazionale argentina è la cosa più bella che possa succedere. Dopo la lunga pausa per le nazionali torna la Serie A e l'impressione che queste tre settimane assomiglino tanto a una sorta di reset. Ci siamo lasciati con Inter, Roma e la sorpresa Lazio padrone del campionato con un bilancio su 5 partite di 4 vittorie e un pari. I nerazzurri aspettano a San Siro il nuovo Parma di Gilardino. La Roma va a Como con la squadra di Fabregas che non può permettersi passi falsi visto il brutto stop di Frosinone. Lazio Monza può consentire invece a Gattuso di restare nelle zone nobilissime della classifica. Il Napoli affronta il Frosinone al Maradona mentre Milan e Juventus se la vedranno con Sassuolo e Cagliari. Dopo l'annuncio dello stop per tutto il 2026, Carlos Alcaraz ha scritto a Yannick Sinner per comunicare la sua vicinanza. Sotto al post condiviso da Yannick, lo spagnolo fresco vincitore dell'ATP 500 di Tokyo è rientrato da un mese nel circuito dopo essere stato fermo da aprile ad

0: Comunicato che Svazzer risultò non negativo all'EPO in occasione di un controllo antidoping eseguito nell'ambito dei campionati tedeschi, quando siglò quella che ai tempi era la miglior prestazione europea della stagione nella maratona di marcia. L'ex schermidore azzurro Andrea Cassarà è il nuovo commissario tecnico delle squadre maschile e femminile di Fioretto in Russia. Cassarà è stato due volte campione olimpico nel Fioretto a squadre ai giochi del 2024 e del 2012, medaglia di bronzo nel Fioretto individuale, ha vinto 5 coppe del mondo di Fioretto e 6 campionati del mondo a squadre. Un altro italiano, Stefano Cerioni, aveva allenato le nazionali maschile e femminile di Fioretto russe dal 2013 al 2016. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Young Music, Young People, Radio Club,
2: Fatboy Slim, The Rockefeller Skank.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Club Rewind.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Radio Club.
3: Cerebro, Mama Lover.

0: FM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, Israele si prepara ad una settimana di commemorazioni, proteste e cortei. Sono stati organizzati eventi in 400 località, a cominciare dalle 6:29 di questa mattina, ora in cui iniziò l'attacco di Hamas, fino a questa sera con una cerimonia nazionale a Tel Aviv. Gli eventi sono previsti anche nel luogo del festival musicale Nova, dove la bandiera israeliana è stata mezz'asta. Le famiglie in lutto dell'October Council partecipano a cerimonie commemorative dedicate ai loro cari in tutto il paese.
1: In occasione del terzo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele interviene il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale ribadisce che gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati. Il Capo dello Stato richiama però anche la situazione a Gaza, dove le operazioni militari israeliane hanno provocato, afferma, una devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. Mattarella definisce inoltre inaccettabile l'erosione dei territori attribuiti all'autorità nazionale palestinese.
2: Addio a Barbara Spinelli, la giornalista ed ex europarlamentare si è spenta a Roma all'età di 80 anni mentre si trovava in cura in una clinica privata. Barbara Spinelli si è distinta nel mondo giornalistico per la sua esperienza nel campo della politica internazionale e per le sue riflessioni sull'Europa.
1: La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Ieri il governo ha incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi due articoli del testo con voto palese. Oggi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8 riguardante l'estensione ai caregiver del voto fuori sede. Domani ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni, che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto.
2: Sanità: secondo il nono rapporto della Fondazione Gimbe sul Servizio Sanitario Nazionale, nonostante l'aumento nominale tra il 2023 e il 2026, il Fondo Sanitario ha perso quasi 19 miliardi di euro per effetto della riduzione della quota di finanziamento rispetto al PIL. Per il prossimo triennio, secondo Gimbe, servirebbero altri 32 miliardi per sostenere il sistema senza aumentare i costi a carico dei cittadini.
1: Ma il tempo in arrivo sull'Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per temporali in 6 regioni: Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e parte della Toscana. Una perturbazione atlantica porterà dunque già oggi piogge e rovesci localmente intensi, soprattutto sulle regioni tirreniche e sulle zone costiere. Domani il maltempo si estenderà a gran parte della penisola, con temporali anche forti sui settori tirrenici centro-meridionali. In calo le temperature, che torneranno progressivamente verso le medie stagionali.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm on the track.
0: Radio Club. Young Music, Young People.
5: Sumi up.
6: 666 Alarma.

0: FM News.
1: Sul fronte della sanità arriva un richiamo netto dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il segretario UGL Salute Gianluca Giuliano sottolinea che difendere ogni euro del Servizio Sanitario Nazionale è una priorità, alla luce dei rischi corruttivi evidenziati dall'autorità. Acquisti non necessari, frazionamenti impropri, deroghe ingiustificate e inefficienze che possono disperdere risorse preziose. L'UGL chiede controlli effettivi, tracciabilità e sistemi informatici capaci di intercettare anomalie, ricordando che ogni euro recuperato può diventare personale, tecnologie e servizi per i cittadini.
2: Ora parliamo delle liste d'attesa. Prosegue il percorso regionale per rafforzare l'accesso alle prestazioni sanitarie in Valle d'Aosta. Regione e azienda USL stanno lavorando al nuovo piano di governo delle liste d'attesa, mentre i dati Agenas gennaio-agosto 2026 confermano il miglioramento delle classi urgenti e brevi. In diagnostica cresce anche la classe D e dal secondo trimestre aumenta il rispetto dei tempi rispetto al 2025, grazie a un monitoraggio più serrato e a interventi organizzativi mirati.
1: Ora parliamo della polizia penitenziaria. Il SAPPE chiede al sindaco Lo Russo di trovare una piazza torinese per celebrare nel 2027 i 210 anni del corpo, ricordando che Torino è la città delle sue origini e dei suoi caduti, Lo Russo e Cutugno. Il sindacato sollecita un nuovo confronto con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria entro due settimane, per individuare una sede alternativa e garantire una celebrazione che renda omaggio alla storia e al servizio quotidiano degli agenti.
0: FM News.
3: Young Music, Young People. Radio Club.
4: Going deeper. Maxim Shunk. Sing it back.

0: Sei su Radio Club. Non senti che vibes?
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la

0: RTM News.
1: Un pomeriggio dalla redazione.
2: La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Ieri il governo ha incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi due articoli del testo con voto palese. Oggi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3, che modifica dal punto di vista territoriale i collegi di Merano, Bressanone e Bolzano. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8 riguardante l'estensione ai caregiver del voto fuori sede. Domani ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto. E intanto scoppia la bagarre in aula della Camera ed è scontro aperto tra Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia, al centro le stragi e i depistaggi.
1: Ha preso il via Spalato il Med 9, vertice dei paesi del Mediterraneo, a cui partecipa la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni con i capi di Stato e Governo degli altri 8 paesi UE mediterranei: Francia, Portogallo, Grecia, Cipro, Malta, Slovenia, Croazia e Spagna, e i vertici dell'Unione Europea.
2: Nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, Israele si prepara ad una settimana di commemorazioni, proteste e cortei. Sono stati organizzati eventi in 400 località, a cominciare dalle 6:29 di questa mattina, ora in cui iniziò l'attacco di Hamas, fino a questa sera con una cerimonia nazionale a Tel Aviv. Gli eventi sono previsti anche nel luogo del festival musicale Nova, dove la bandiera israeliana è stata a mezz'asta. Le famiglie in lutto dell'October Council partecipano a cerimonie commemorative dedicate ai loro cari in tutto il paese.
1: In occasione del terzo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele interviene il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale ribadisce che gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati. Il Capo dello Stato richiama però anche la situazione a Gaza, dove le operazioni militari israeliane hanno provocato, afferma, una devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. Mattarella definisce inoltre inaccettabile l'erosione dei territori attribuiti all'autorità nazionale palestinese.
2: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha chiesto chiarimenti ufficiali alla Russia in merito al decesso di un'operatrice dell'Istituto di Ricerca Antipeste in Siberia, morta lo scorso 2 ottobre per una grave polmonite. Mentre i media parlavano di un possibile contagio da peste polmonare da esposizione accidentale, Mosca ha escluso casi recenti di peste e ha avviato un'indagine epidemiologica.
1: Il premio Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato a Henry Kahn e Kenzo Suai per la scoperta degli effetti non lineari e dell'autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica. Lo ha annunciato l'Accademia Reale Svedese delle Scienze. Le ricerche dei due chimici hanno permesso di comprendere meglio la chiralità, proprietà per cui alcune molecole possono presentarsi in due configurazioni speculari. Controllare quale delle due forme venga prodotta è fondamentale, soprattutto in campo farmaceutico.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm on the track.
5: 24 ore su 24, 7 giorni su 7, Club è sempre con te.
6: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Young Music, Young People, Radio Club, Laza, Takagi and Ketra, Panico.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Super Trailers.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers. Il cinema alla radio.
15: Radio Club, Young Music, Young People.
16: Led Zeppelin, Whole Lotta Love.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Radio Club, Radio Club.
2: Katy Perry, Teenage Dream.

0: principle.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Young Music, Young People. Radio Club.
4: Justin Bieber. Friends.

0: Fai feste a tema nel tuo locale? Scrivici al 351 851 2371 e riscuoti il tuo bonus pubblicità.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. La quinta giornata di Serie A si è chiusa domenica 20 settembre, più di due settimane fa, un turno di campionato che aveva regalato lo spettacolare scontro al vertice tra Roma e Inter, che ci arrivano a punteggio pieno e che hanno pareggiato 2-2 vincendo un tempo a testa. Si riparte sabato 10 ottobre con Genoa-Fiorentina alle 15, poi Inter-Parma alle 18 con insidia per i nerazzurri. Durante la sosta il Parma ha cambiato allenatore, affidandosi a Gilardino. Nella serata di sabato il Napoli ospita il Frosinone. Curiosamente la squadra di Albini ha visto partire più convocati per le nazionali di quella di Allegri, 13 contro 10, forte soprattutto del suo blocco di azzurrini. Domenica alle 12:30 big match tra Como e Roma. Quella di Fabregas è la squadra che ha prestato più giocatori alle nazionali, 15. Milan e Juventus ripartono in trasferta rispettivamente contro Sassuolo e Cagliari. L'Atalanta ospita il Venezia lunedì alle 18:30, 22 giorni dopo la sua ultima partita giocata in campionato, prossima sosta a metà novembre. L'ultima storica partita di Messi con la nazionale argentina è un trionfo tra lacrime e tantissime emozioni, doppio assist per Leo, prima per Otamendi in rete di testa, dunque smarca Nico Pazza che firma un bellissimo gol a giro con Mancino. La festa si completa poco dopo con rigore messo a segno dallo stesso Leo,

0: 1000 di Shanghai, il tennista azzurro ha battuto l'americano Kovacevic per 6-7, 6-1, 6-4 in 2 ore e 15 minuti di gioco. Venerdì al secondo turno sfiderà un altro americano, Nakashima. La MotoGP in pista a Mandalika fino a domenica 11 ottobre per il Gran Premio dell'Indonesia. Qualifiche nella notte tra venerdì e sabato alle 4.50, sprint race, gara entrambe alle 9. Domenica il GP di Mandalika della Moto3 parte alle 6, a seguire la Moto2 alle 7.15. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Club Rewind. Club Rewind.
2: Tommy Cash, Espresso Macchiato.

0: RM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano, i familiari delle vittime hanno osservato nella mattinata un minuto di silenzio nei luoghi del sud di Israele presi d'assalto da Hamas esattamente 3 anni fa. L'attacco più letale mai avvenuto nel paese e che scatenò la vasta offensiva nella striscia di Gaza. Alcuni attivisti hanno tinto di rosso l'acqua dell'iconica fontana di Kikar Dizengoff a Tel Aviv. Intanto i cari delle vittime continuano a chiedere un'inchiesta indipendente sulle falle che precedettero l'operazione del movimento islamista palestinese.
1: In Polonia un giovane è entrato con un'accetta nella sua scuola, un istituto professionale di Ostroleka, e ha iniziato a colpire con violenza alcuni coetanei durante una lezione. È di almeno 7 feriti il primo bilancio dell'ennesimo attacco con coltello in un istituto scolastico. 2 sarebbero in gravi condizioni. Pochi minuti dopo i fatti, il 19enne presunto responsabile dell'aggressione è rimasto a sua volta ferito al momento dell'arresto.
2: La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Ieri il governo ha incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi 2 articoli del testo con voto palese. Oggi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3, che modifica dal punto di vista territoriale i collegi di Merano, Bressanone e Bolzano. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8, riguardante l'estensione ai caregiver del voto fuori sede. Domani ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni, che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto. E intanto scoppia la bagarra in aula della Camera ed è scontro aperto tra Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia, al centro le stragi e i depistaggi.
1: 4 sanitari, 3 medici e 1 ostetrica sono stati raggiunti da misure cautelari nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di un neonato. Il piccolo, nato circa 1 mese prima, è deceduto a fine marzo 2024 all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Secondo l'accusa, non solo avrebbero avuto responsabilità colposa nella morte del neonato subito dopo il parto, ma avrebbero addirittura tentato subito dopo di nascondere quelle responsabilità.
2: Una stamperia clandestina per la produzione di banconote contraffatte è stata scoperta nel quartiere Chiaia di Napoli, dove la Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 12.000 banconote false da 20 e 50 euro. 3 persone, tutte con precedenti specifici per la falsificazione monetaria, sono state arrestate in flagranza il 29 settembre scorso, mentre erano intente a fabbricare valuta contraffatta durante una perquisizione. La tecnica di contraffazione sarebbe riconducibile alla filiera del cosiddetto Napoli Group, network noto a livello internazionale per la qualità della falsificazione.
1: La MotoGP aggiunge altre novità per la prossima stagione. Arrivano le qualifiche sprint, aboliti la prequalifica e il warm-up, modifiche anche alle qualifiche per la gara della domenica. Intanto il Moto Mondiale 2006 fa tappa nel weekend in Indonesia.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Rhythm the Track.
0: Radio Club, Young Music, Young People.
4: Jax Jones and Years and Years. Play.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: People just wanna have fun. Radio Club.
3: Alesso One Republic. If I lose myself.

0: Radio Club, la cura contro la noia.
1: Sono le 17 in punto.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il ritorno di Max Pezzali, Le Ali è uno dei due inediti contenuti in Max Forever volume 2, l'album in arrivo il 30 ottobre. Le Ali racconta il passaggio dall'adolescenza all'età adulta attraverso il ricordo di anni fatti di sogni, insicurezza e voglia di trovare il proprio posto nel mondo. Quelle ali nel cuore diventano così il simbolo di chi sceglie di volare nonostante tutto. E passiamo a Parafulmini, il nuovo singolo di Giorgia contenuto in G più 1, edizione speciale dell'album G, con l'aggiunta di alcuni inediti nati dalle emozioni raccolte in tour a contatto con il pubblico. Parafulmini è una canzone nata da un approccio sperimentale di Giorgia che si è messa ulteriormente in gioco lavorando con nuovi autori e produttori ed approcciandosi in modo diverso alla scrittura. Si chiama invece Winner, la nuova canzone di Joliet che fotografa alla perfezione lo status di dominatore incontrastato della scena italiana, inaugurando un nuovo viaggio sonoro che mescola abilmente l'attitudine cruda dello street rap con la celebrazione della propria identità. Winner farà parte di Tutto è possibile, atto 2, il nuovo album di Joliet. Pichito Pichito vede insieme invece Ricky Martin e Pedro Sampaio, che hanno recentemente anche infiammato l'intervallo dell'NFL Rio Game in una performance ad alta energia. Pichito Pichito è un'espressione colloquiale per un bacio veloce e che fonde la potenza vocale di Ricky Martin con l'energia elettronica del produttore brasiliano Pedro Sampaio tra pop, funk, samba, reggaeton, mambo e salsa. Nuovo singolo anche per il Tiro Mancino, Nuvole, Bossa in Blu, trattasi in realtà di una canzone già edita, ma questa è la nuova versione nata dalla collaborazione con Simona Molinari. La rinnovata produzione dona ritmo e sonorità Nu Bossa a questo pezzo dall'atmosfera romantica e sospesa che si concentra sulle parole che due amanti avrebbero potuto dirsi ma che sono rimaste inespresse. Nuovo album invece per Ariete, che ha pubblicato Tutti tornano a casa a 3 anni di distanza dall'ultimo disco della cantautrice romana Classe 2002. Le 12 tracce che compongono l'album racchiudono gli ultimi anni vissuti da Ariete e raccontano il suo percorso artistico. Diverse le collaborazioni, tra le quali Angelina Mango, Fulminacci e 13 Pietre. Ed è tornato anche Aiello con Te l'ho mai detto. Al centro della canzone c'è un amore consapevole di quelli capaci di evolvere nel tempo senza cancellare ciò che siamo stati. Con Te l'ho mai detto Aiello racconta la bellezza dei rapporti che contribuiscono a definirci e ad accompagnarci nella crescita, andando oltre etichette, convenzioni e necessità di dare un nome a ciò che resta. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una chicca, perché Ritornerai di Bruno Lauzi entra nel nuovo album di Victoria Monet. Il classico del cantautore, tra i principali esponenti della scuola genovese, venne originariamente pubblicato nel 1963 e ora viene utilizzato per aprire That's Why I Love You, il nuovo singolo di Victoria Monet realizzato addirittura con Bruno Mars ed incluso in Frequency of Love, secondo album in studio della cantante statunitense appena pubblicato. E direi a questo punto di salutarci omaggiando Bruno Lauzi. Questa è una sua celebre battuta pronunciata nel 1975. Perché scrivi solo cose?

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

0: RTM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, Israele si prepara ad una settimana di commemorazioni, proteste e cortei. Sono stati organizzati eventi in 400 località. I familiari delle vittime hanno osservato nella mattinata un minuto di silenzio nei luoghi del sud di Israele presi d'assalto da Hamas esattamente 3 anni fa e intanto continuano a chiedere un'inchiesta indipendente sulle falle che precedettero l'operazione del movimento islamista palestinese. Hamas oggi invece scrive 7 ottobre giornata gloriosa per la storia del nostro popolo.
1: Lutto nel mondo dello sport, è morta Stefania Corna, ex pallavolista che aveva giocato in A1 e nella nazionale italiana. Aveva solo 35 anni ma era malata da tempo. La FIPAB, si legge in una nota, si unisce al dolore della sua famiglia. I funerali si terranno venerdì 9 ottobre a Boltiere, Bergamo.
2: Davide Iacopini, attore noto per aver recitato in Diaz e nella fiction Suburra, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo dopo essere stato investito a Roma da una minicar mentre si trovava su un monopattino elettrico. L'incidente è avvenuto nella serata di lunedì. Le autorità indagano per capire la dinamica dell'episodio, per cui tiene banco anche l'ipotesi di una vera e propria aggressione.
1: Un commercialista del quartiere Parioli di Roma è stato posto agli arresti domiciliari in seguito a un'indagine della Guardia di Finanza che ha svelato una maxi frode fiscale da 14 milioni di euro, cifra corrispondente al sequestro preventivo eseguito tra la capitale Latina e Viterbo. Il professionista è ritenuto il regista contabile amministrativo di un sistema illecito che attraverso 4 cooperative utilizzate come schermo societario gestiva oltre 2.000 lavoratori nei settori della ristorazione, della vigilanza privata e dei servizi alle imprese.
2: La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Ieri il governo ha incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi 2 articoli del testo con voto palese. Oggi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3 che modifica dal punto di vista territoriale i collegi di Merano, Bressanone e Bolzano. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8 riguardante l'estensione ai caregiver del voto fuori sede. Domani ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto.
1: Caro carburanti, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine del 13° vertice Med9 svoltosi a Spalato in Croazia interviene sulle misure per contrastare l'aumento dei prezzi. Posso auspicare che si possa pienamente ripristinare il CAP, dichiara la Premier. Il governo dispone di circa 160 milioni di euro per eventuali nuovi interventi, risorse derivanti dal meccanismo delle accise mobili. L'esecutivo dovrà ora valutare se utilizzarle immediatamente o conservarle, anche in base alla tenuta del CAP attualmente in vigore.
2: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Rhythm the Track.
4: I nuovi successi, ogni giorno, ogni ora su Club
5: 4 Radio, in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: Radio Club. People just wanna have fun.
1: 6B. Nel blu dipinto di blu. Volare.

Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, instabile con rovesci e temporali anche forti sul Levante Ligure. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni a partire dai settori più occidentali. Temperature in calo con massime tra 15 e 20 gradi. Al centro, instabile con rovesci e temporali intermittenti, localmente anche a carattere di nubifragio sulle regioni tirreniche. Temperature in calo con massime tra 20 e 24 gradi. Al sud, instabile in Sardegna e in Campania con piogge e temporali, variabilità altrove senza pioggia. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Fai oscillare le onde radio. Alza il volume di Radio Club.
3: Sono le 17 e 59 minuti.
4: Attenzione amici della radio. Con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: FM News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al termine del 13° vertice Med 9 svoltosi a Spalato in Croazia, interviene sulle misure per contrastare l'aumento dei prezzi dei carburanti. Posso auspicare che si possa pienamente ripristinare il CAP, dichiara la premier. Il governo dispone di circa 160 milioni di euro per eventuali nuovi interventi, risorse derivanti dal meccanismo delle accise mobili. L'esecutivo dovrà ora valutare se utilizzarle immediatamente o conservarle, anche in base alla tenuta del CAP attualmente in vigore.
3: E intanto benzina e gasolio diventano un bottino sempre più ambito. In diverse regioni italiane le forze dell'ordine hanno scoperto furti e depositi abusivi, recuperando in alcuni casi centinaia di litri di carburante. A Marigliano sono stati sequestrati anche 30.000 litri di una miscela di idrocarburi che sarebbe stata commercializzata sotto falsa denominazione.
4: Restano ferme le 7 condanne inflitte in primo grado per l'assalto alla CGIL del 2021. La prima sezione della Corte d'Appello di Roma ha confermato le pene decise nel processo principale, comprese quelle nei confronti di Roberto Fiore e Giuliano Castellino. Per Fiore, leader di Forza Nuova, la condanna è di 8 anni e 6 mesi di carcere. A Castellino, leader romano del movimento di estrema destra, sono stati invece confermati 8 anni e 7 mesi. L'accusa è, a seconda delle posizioni, di concorso in devastazione e istigazione a delinquere.
3: Spunta un altro atto del RIS, oltre ai già conosciuti, che non sarebbe stato inserito nelle relazioni inviate ai PM che nel 2007 indagavano sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. È un foglio di lavoro acquisito dalla Procura di Pavia con analisi su un campione di DNA sulla bici di Alberto Stasi. Il campione, datato 26 settembre 2007, è quantificato in parte DNA umano e in parte DNA maschile. Nessuna traccia del test negativo sul sangue umano, ma emesso agli atti e scoperto solo con la recente analisi dei dati grezzi.
4: Nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, Israele si prepara ad una settimana di commemorazioni, proteste e cortei. Sono stati organizzati eventi in oltre 400 località. Il premier israeliano Netanyahu, in una nota, afferma: porteremo a termine la missione, faremo i conti con tutti gli assassini. Hamas invece si dice orgoglioso di quella giornata.
3: La Procura di Parigi ha annunciato che in seguito a un'operazione giudiziaria franco-americana è stata chiusa la piattaforma Nude Lake Teens, che in inglese significa fuga di immagini intime di adolescenti, che secondo quanto ricostruito dall'indagine avrebbe proposto la vendita online di contenuti intimi sottratti a oltre 17.000 donne in tutto il mondo, tra cui alcune minorenni. La stessa procura, in un comunicato, ha precisato che due fratelli di 21 e 25 anni, sospettati di essere i presunti amministratori, sono stati arrestati nelle ultime ore nel nord della Francia.
4: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: FM News.
5: La selezione musicale è curata da
6: DJ Ritmo The Track.
2: Young Music, Young People. Radio Club.
7: DJ Antoine, solo per stanotte, ma Cree.

A volte chiedi cosa c'ho, che ho lo sguardo spento. È la bandiera della pace, io la guerra dentro. Forse non sono capace di essere contento. A volte penso dove vado quando mi addormento. Ammetto, dopo mi pento, che faccio dei sogni grandi pure da sveglio. Dici che al mondo reale devo stare attento, ma al mondo reale per chi non sa far di meglio.

0: RM News.
1: Ora parliamo del caro diesel. Un nuovo studio di Transport Environment rivela che l'Europa paga 203 milioni di euro in più al giorno per il diesel, complice la crisi geopolitica e i profitti record delle raffinerie. In UE quasi 4 auto su 10 sono a gasolio, ogni pieno costa 30 euro in più, mentre per gli autotrasportatori l'aumento settimanale supera i 236 euro. Se i prezzi resteranno così fino a Natale, la spesa extra basterebbe a finanziare incentivi alla rottamazione delle auto diesel più vecchie di 15 anni.
2: Parliamo di clima e cambiamenti estremi. Il nuovo rapporto del clima del XXI secolo, realizzato da Il Meteo con il Corriere della Sera, indica Foggia come la città italiana più colpita dai cambiamenti climatici negli ultimi 50 anni. L'analisi di oltre 434 milioni di dati mostra notti sempre più afose, mari più caldi e precipitazioni straordinarie. Il quadro conferma l'accelerazione degli effetti del riscaldamento globale e la necessità di strategie di adattamento rapide e strutturate.
1: Sul fronte del bollo auto arriva una novità per la Valle d'Aosta. La senatrice della Lega Nicoletta Spelgatti annuncia che l'esenzione per auto e moto fino a 80 kW coinvolgerà oltre 57.000 cittadini e più di 79.000 veicoli. Una misura definita di buonsenso, voluta dal ministro Salvini e approvata in Consiglio dei Ministri, che dal 2027 prevede lo stop al bollo sul primo mezzo senza limiti ISEE. Secondo la Lega, si tratta di un risparmio concreto per famiglie e lavoratori valdostani.
0: FM News.
3: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
4: Radio Club, Young Music, Young People.
5: Depeche Mode, Martyr.

0: Sintonizzati online o in digitale. Radio Club è in FM, ma anche sul web.
1: Sono le 19 e 3 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. La quinta giornata di Serie A si è chiusa domenica 20 settembre, più di due settimane fa, un turno di campionato che aveva regalato lo spettacolare scontro al vertice tra Roma e Inter, che ci arrivano a punteggio pieno e che hanno pareggiato 2-2 vincendo un tempo a testa. Si riparte sabato 10 ottobre con Genoa-Fiorentina alle 15, poi Inter-Parma alle 18 con insidia per i nerazzurri. Durante la sosta il Parma ha cambiato allenatore, affidandosi a Gilardino. Nella serata di sabato il Napoli ospita il Frosinone. Curiosamente la squadra di Albini ha visto partire più convocati per le nazionali di quella di Allegri, 13 contro 10, forte soprattutto del suo blocco di azzurrini. Domenica alle 12:30 big match tra Como e Roma. Quella di Fabregas è la squadra che ha prestato più giocatori alle nazionali, 15. Milan e Juventus ripartono in trasferta rispettivamente contro Sassuolo e Cagliari. L'Atalanta ospita il Venezia lunedì alle 18:30, 22 giorni dopo la sua ultima partita giocata in campionato, prossima sosta a metà novembre. L'ultima storica partita di Messi con la nazionale argentina è un trionfo tra lacrime e tantissime emozioni, doppio assist per Leo, prima per Otamendi in rete di testa, dunque smarca Nico Pazza che firma un bellissimo gol a giro con Mancino. La festa si completa poco dopo con rigore messo a segno dallo stesso Leo. Dopo il match ha detto: ho realizzato i miei sogni con voi, giocare con la nazionale argentina è la cosa più bella che ti possa succedere. Il tennis: nella giornata di ieri Jannik Sinner, con un video pubblicato sui social, ha annunciato la fine della sua stagione. Il tennista azzurro, attuale numero uno al mondo, tornerà in campo nel 2027 per guarire dal problema al ginocchio destro. Sotto al post condiviso da Jannik a mandargli un messaggio è stato Carlos Alcaraz, fresco vincitore dell'ATP 500 di Tokyo e rientrato da un mese nel circuito ATP dopo essersi fermato da aprile ad agosto per un problema al polso destro. Amico, tornerai più forte di prima, a testa alta, ti auguro una rapida guarigione, ha commentato il fuoriclasse spagnolo. Restiamo nel tennis: Matteo Berrettini non sbaglia al debutto del Masters 1000 di Shanghai. Il tennista azzurro ha battuto l'americano Kovacevic per 6-7, 6-1, 6-4 in 2 ore e 15 minuti di gioco. Venerdì al secondo turno sfiderà un altro americano, Nakashima. La MotoGP in pista a Mandalika fino a domenica 11 ottobre per il Gran Premio dell'Indonesia. Qualifiche nella notte tra venerdì e sabato alle 4:50, sprint race, gara entrambe alle 9. Domenica il GP di Mandalika della Moto3 parte alle 6, a seguire la Moto2 alle 7:15. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Club.

0: RM News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: La cronaca in primo piano perde consistenza l'ipotesi di ingestione accidentale della ricina da parte di Antonella e sua figlia Sara, morte lo scorso dicembre a Pietra Catella in provincia di Campobasso. Fonti vicine alle indagini sottolineano come riscontri delle autopsie evidenzino quantità di veleno trovate nei reperti biologici pari a 140 volte la dose minima letale. I risultati delle indagini e le testimonianze raccolte finora rafforzerebbero dunque la pista dell'omicidio. La quantità del veleno assunto farebbe escludere un'ingestione accidentale.
1: Benzina e gasolio diventano un bottino sempre più ambito. In diverse regioni italiane le forze dell'ordine hanno scoperto furti e depositi abusivi, recuperando in alcuni casi centinaia di litri di carburante. A Marigliano sono stati sequestrati anche 30.000 litri di una miscela di idrocarburi che sarebbe stata commercializzata sotto falsa denominazione.
2: E sul caro carburanti interviene la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che al termine del 13° vertice Med 9 svoltosi a Spalato in Croazia afferma che si possa pienamente ripristinare il CAP. Il governo dispone di circa 160 milioni di euro per eventuali nuovi interventi, risorse derivanti dal meccanismo delle accise mobili. L'esecutivo dovrà ora valutare se utilizzarle immediatamente o conservarle, anche in base alla tenuta del CAP attualmente in vigore.
1: È stata firmata oggi all'ARAN la preintesa del contratto collettivo nazionale del lavoro dell'area sanità 2025-2027. Interessa circa 138.000 dirigenti medici ospedalieri, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie. In busta paga è previsto un aumento medio mensile fino a 560 euro, ma anche una riforma degli incarichi, nuove tutele contro le aggressioni, permessi per gravi patologie e regole per l'intelligenza artificiale. L'intesa è stata sottoscritta da tutte le organizzazioni sindacali.
2: Nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, Israele si prepara ad una settimana di commemorazioni, proteste e cortei. Sono stati organizzati eventi in oltre 400 località. Il premier israeliano Netanyahu, in una nota, afferma: porteremo a termine la missione, faremo i conti con tutti gli assassini. Hamas invece si dice orgoglioso di quella giornata.
1: La procura di Parigi ha annunciato che in seguito a un'operazione giudiziaria franco-americana è stata chiusa la piattaforma Nude Lake Teens, che in inglese significa fuga di immagini intime di adolescenti, che secondo quanto ricostruito dall'indagine avrebbe proposto la vendita online di contenuti intimi sottratti a oltre 17.000 donne in tutto il mondo, tra cui alcune minorenni. La stessa procura, in un comunicato, ha precisato che due fratelli di 21 e 25 anni, sospettati di essere i presunti amministratori, sono stati arrestati nelle ultime ore nel nord della Francia.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Rhythm the Track.
4: Radio Club è anche sui social, cercaci su Facebook e Instagram.
0: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: Young Music, Young People. Radio Club.
1: Carolina Marquez, Discomani.
2: Celebriamo questa musica.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Super Trailers.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
14: Amiche per la vita.
11: L'Isola dei Ricordi. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
15: Radio Club.
16: The Chemical Brothers. Hey boy, hey girl.

0: Giovedì 8 ottobre, benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Green. Il cambiamento climatico non è solo un problema ambientale, ha un costo economico sempre più pesante. Secondo un'analisi, il caldo estremo e la siccità dell'estate appena trascorsa potrebbero ridurre dell'1% il PIL dell'Unione Europea con perdite fino a 180 miliardi di euro. Per l'Italia la stima supera i 20 miliardi e il conto arriva da diversi fronti. Raccolti agricoli più bassi, maggior consumo di energia per i condizionatori, calo della produttività del lavoro, trasporti più difficili e gli effetti finiscono anche nel carrello della spesa perché è ridotta la disponibilità di alcuni prodotti e questo vuol dire aumento del costo. Vivere green, l'Australia ha un obiettivo davvero ambizioso, piantare 1 miliardo di alberi entro il 2050 attraverso l'espansione delle piantagioni forestali destinate alla produzione di legname e fibre. Il progetto inserito nel National Forest Industries Plan prevede la creazione di 400.000 ettari di nuove piantagioni, ma la strada è ancora lunga. Tra gli ostacoli per dar vita al progetto, gli incendi, la burocrazia e la scarsità di finanziamenti. Quest'anno il governo ha comunque annunciato nuovi fondi, 1 miliardo di alberi è una promessa enorme. Curiosità green, sembrano dipinti, ma il loro colore è tutto naturale. I laghi rosa devono le loro tante tonalità alla presenza di microorganismi, soprattutto la microalga Dunaliella salina, che produce beta-carotene per proteggersi dal sole. Il fenomeno è particolarmente evidente negli ambienti caldi, poco profondi e molto salati, dove l'evaporazione aumenta la concentrazione di sale. Tra i più famosi ci sono il Lake Hillier in Australia, il lago Retba in Senegal e la Laguna Colorada in Bolivia. Anche in Italia, soprattutto nelle saline di Cervia, l'acqua può assumere suggestive sfumature rosate. Oggi 8 ottobre si celebra la Giornata Mondiale del Polpo, un'occasione per conoscere da vicino uno degli abitanti del mare più affascinanti e sorprendenti. Il polpo non è solo curioso per il suo aspetto, è considerato tra gli invertebrati più intelligenti, capace di risolvere problemi, imparare dall'esperienza, esplorare l'ambiente e trovare strategie per adattarsi a situazioni diverse. La ricorrenza è anche un momento per accendere i riflettori sulla straordinaria biodiversità degli oceani e sul delicato equilibrio degli ecosistemi marini. Questa era l'ultima notizia, al prossimo appuntamento con il GR Green.
1: Radio Club. Bob Sinclair. World Hold On.

0: sempre e ovunque. Radio Club.
1: Sono le 19 e 59 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: RTM News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: La cronaca in primo piano perde consistenza l'ipotesi di ingestione accidentale della ricina da parte di Antonella e sua figlia Sara, morte lo scorso dicembre a Pietra Catella in provincia di Campobasso. Fonti vicine alle indagini sottolineano come riscontri delle autopsie evidenzino quantità di veleno trovate nei reperti biologici pari a 140 volte la dose minima letale. I risultati delle indagini e le testimonianze raccolte finora rafforzerebbero dunque la pista dell'omicidio. La quantità del veleno assunto farebbe escludere un'ingestione accidentale.
1: Benzina e gasolio diventano un bottino sempre più ambito. In diverse regioni italiane le forze dell'ordine hanno scoperto furti e depositi abusivi, recuperando in alcuni casi centinaia di litri di carburante. A Marigliano sono stati sequestrati anche 30.000 litri di una miscela di idrocarburi che sarebbe stata commercializzata sotto falsa denominazione.
2: E sul caro carburanti interviene la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che al termine del 13° vertice Med9 svoltosi a Spalato in Croazia afferma che si possa pienamente ripristinare il CAP. Il governo dispone di circa 160 milioni di euro per eventuali nuovi interventi, risorse derivanti dal meccanismo delle accise mobili. L'esecutivo dovrà ora valutare se utilizzarle immediatamente o conservarle, anche in base alla tenuta del CAP attualmente in vigore.
1: È stata firmata oggi all'ARAN la preintesa del contratto collettivo nazionale del lavoro dell'area sanità 2025-2027. Interessa circa 138.000 dirigenti medici ospedalieri, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie. In busta paga è previsto un aumento medio mensile fino a 560 euro, ma anche una riforma degli incarichi, nuove tutele contro le aggressioni, permessi per gravi patologie e regole per l'intelligenza artificiale. L'intesa è stata sottoscritta da tutte le organizzazioni sindacali.
2: Nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, Israele si prepara ad una settimana di commemorazioni, proteste e cortei. Sono stati organizzati eventi in oltre 400 località. Il premier israeliano Netanyahu, in una nota, afferma: porteremo a termine la missione, faremo i conti con tutti gli assassini. Hamas invece si dice orgoglioso di quella giornata.
1: La procura di Parigi ha annunciato che in seguito a un'operazione giudiziaria franco-americana è stata chiusa la piattaforma Nude Lake Teens, che in inglese significa fuga di immagini intime di adolescenti, che secondo quanto ricostruito dall'indagine avrebbe proposto la vendita online di contenuti intimi sottratti a oltre 17.000 donne in tutto il mondo, tra cui alcune minorenni. La stessa procura, in un comunicato, ha precisato che due fratelli di 21 e 25 anni, sospettati di essere i presunti amministratori, sono stati arrestati nelle ultime ore nel nord della Francia.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm on the track.
0: Lab Rewind.
5: Rita Ora. Ask and you shall receive.

0: La tua colonna sonora è Radio Club.
1: Sono le 21
2: in punto.
3: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: goes.
1: Più musica, meno chiacchiere. Questa è Radio Club.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Young Music, Young People, Radio Club.
1: Albert Marzinotto, Rossier, dove mi porti stasera?
2: Dove mi porti stasera? L'atmosfera sotto mille stelle, in questo cielo blu.

0: Good moods, good vibes, good radio. Questa è Radio Club. Sono le 22 in punto.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Più musica, più divertimento. Radio Club.
1: Sono le 23 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: Radio Club è anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: Mettetevi comodi, alla musica ci pensa Radio Club.
1: È mezzanotte in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Radio Club.
1: Radio Club.
2: Aloe Black, the man.

0: Young Music, Young People, Young Radio. Questa è Radio Club.
1: È l'una e due minuti.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: Più musica, meno chiacchiere. Questa è Radio Club.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta. Come.

0: Le migliori canzoni tutto il giorno, praticamente senza interruzioni. Sei su Radio Club.
1: Sono le 2:02. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.